0: Vorrei dire prima di tutto che questo non è un processo per violazione dei limiti tabellari e di scarichi, ma è un processo per inquinamento.
1: Vicenza, in the northeastern Italian region of Veneto, is currently the stage for the biggest trial for environmental crimes in Italian history.
0: È un caso nuovo perché nuova è la sostanza di cui ci stiamo occupando, il PFAS, che qualcuno ha definito l'oro alchemico.